0: sa ine. Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevare nyamwisi.
0: Stone, Butembo, 097-653-0470.